0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati a una nuova edizione delle news. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nelle città spagnole il 15 agosto. Intanto le opposizioni criticano la scelta del governo Meloni, il segretario di azione Carlo Calenda.
3: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia. E non ci conviene neanche l'applicazione del trattato che Meloni ha presentato come un gran successo, che vuol dire riportarli dalla Germania e dagli altri paesi europei in Italia.
2: Tutti mi chiedono se correrò nel 2028, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea. Così Donald Trump ha risposto sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati dopo giorni di indiscrezioni e voci sulle nozze. La coppia ha confermato il matrimonio sui social. Ronaldo e Georgina, insieme dal 2017, hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano da paparazzi e curiosi, riuscendo a mantenere il massimo della riservatezza fino all'annuncio. Non c'è altro per il momento, a risentirci più tardi e grazie per il vostro ascolto.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

modo migliore per ascoltare Radio Sorriso: dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Sono le 3:59 minuti.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. L'emergenza cenere lavica dell'Etna sta compromettendo le attività aeroportuali in Sicilia. Interrotti i voli a Catania, SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, ha comunicato: a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Resta rosso il livello di allerta, mentre la lava scorre nella Valle del Leone, nella Valle del Bove. In Toscana è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 3.7, si è verificato nella zona della costa settentrionale tra Massa Carrara, Lucca e Pisa. È stata localizzata ad una profondità di 9 chilometri, seguita dopo poco da un'altra di magnitudo inferiore 2.2, stavolta registrata.

0: 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica Slovenia.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con le notizie flash delle 5. Ondata di 20 giorni di afa e cambiamento strutturale dell'anticiclone africano. Oggi ancora 19 città su 27 totali in Italia con il bollino rosso. Le temperature permangono fra i 7 e gli 8 gradi sopra la media. Situazione ancora difficile all'aeroporto di Fontanarossa a Catania per l'eruzione dell'Etna. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 16 di oggi. Continua l'attività eruttiva del vulcano. Riaperto invece l'aeroporto di Comiso. Commemorazioni ieri a Sant'Anna di Stazzema in ricordo dell'eccidio nazifascista. Alla commemorazione era presente il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Questa tragedia deve insegnarci qualche cosa di importante. Non è soltanto commemorare una strage compiuta dai nazisti con la complicità di fascisti italiani, ma deve essere un monito anche per il futuro.
2: Ieri sera a partire dalle 19:20 è andata in scena l'eclissi solare, era lo spettacolo più atteso di tutta l'estate, nella notte poi il picco delle stelle cadenti fino a 100 meteore all'ora. Bene, ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione, a risentirci alle 6 con le previsioni del tempo.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Sono le 6:03. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Hit Universe of Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
1: È il momento di... Ma che bella giornata!

cosa poteva cantare se non Anima? Anima, ditelo, blu! Anima.

Castelfranco. Giovanni Zani in diretta su Radio Sorriso in questa mattina di giovedì 13 del mese, già arrivati al 13 agosto, ancora 15 giorni dopo si archivia l'estate. Che estate, dicono gli esperti, che dalla settimana prossima, insomma, qualche slavazzata arriverà. Si sistemeranno, caleranno un po' le temperature, perché veramente non ne possiamo più. Io personalmente, guarda, tra l'altro vado anche in ferie fino al 31, andare via con queste temperature proprio. Va bene, dai. Abbiamo due ore di grande musica che vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numeretto magico, vale a dire il 345 48 45 663. Adesso, prima dell'oroscopo, ci sta la mazurka ballerina? Certo che ci sta.

Belli, bella questa canzone, mi piace adesso Tacabanda. Prima parte dell'oroscopo del giorno, segno è l'Ariete. Sarete estrosi e divertenti, solleverete consensi e accettazione da parte degli altri e questo comporterà un giusto compiacimento. L'energia che mettete nel rapporto sentimentale rischia di mandare in crisi un amore che invece ha bisogno solo di tenerezza. Toro, la vostra pazienza risolverà alcuni screzi col partner, consentendovi di cogliere il lato piacevole della vita a due. Non permettete che le gelosie del partner possano offuscare l'eros. Se aspirate a nuove storie, non vi mancheranno grinta e fascino per farvi notare. Gemelli, se volete sfruttare una buona occasione per rompere il ghiaccio con la persona che state corteggiando da un po' di tempo, fatevi avanti senza esitare e vi accorgerete di sfondare una porta aperta. Tutti si aspettano da voi un colpo da maestro, perciò prendete l'iniziativa.

Banda Timidi su Radio Sorriso, ore 6:27 del mattino, il segno del cancro. Oggi i viaggi incontreranno qualche piccola difficoltà. Frenate il nervosismo e mettete in moto l'intelligenza. La giornata sarà piacevolmente interessante per i fatti di cuore. Il vostro fascino sarà amplificato dall'aspetto positivo di Venere. Segno del Leone. La luna risplenderà ancora nel vostro segno. Sarete quindi più brillanti e grintosi perché sono in arrivo le risposte che stavate da tempo aspettando. Intanto potrete beneficiare di un'ottima intesa con il partner. Riceverete buone notizie anche sul fronte finanziario. Vergine, in questo giovedì gli astri saranno talmente favorevoli da regalarvi intensi momenti in compagnia della persona amata. Sarà questo il giorno più adatto a cogliere i frutti e i risultati di quanto avevate compiuto o pianificato in precedenza. E adesso via con questa samba dal titolo Le notti al mare con Rosy Velasco e Bandiera Gialla.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

gelosia Mauro Levrini su Radio Sorriso, 20 minuti e saranno le 7 del mattino. Andiamo avanti con il segno della bilancia. Chi vi ama saprà finalmente prendervi per il verso giusto e vincerà con la sua dolce insistenza le vostre incertezze. Abbandonerete dubbi e timori per lasciarvi cullare dalle sue braccia e tutto d'un tratto non vi importerà più nulla del mondo intero. Vediamo lo Scorpione. La luna in quadratura e il sole in analoga angolazione vi rendono fragili, irritabili, poco realistici, insomma dei soggetti da evitare. Scostanti come siete oggi, avrete delle difficoltà a rapportarvi con gli altri, specie con i familiari. Amici dello Scorpione, una giornatina così un po' balenga. Sagittario, arriverà un inatteso briciolo di fortuna in amore, prestate però attenzione affinché un'innocua bugia non si rifletta negativamente in termini di tempo, denaro e affanni e vi procuri una brutta figura in un ambiente nel quale finora avete unicamente e solamente brillato.

anni qui su Radio Sorriso, invece il dottor Zani adesso vi completa l'oroscopo di oggi. Gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, è possibile che un desiderio proibito torni oggi attuale e cominci a richiedervi una buona pianificazione. Meglio non pensare a vuoto, ma decidere. Spendete con parsimonia il vostro denaro senza tuttavia cadere nell'avarizia. L'acquario. La vostra natura sensibile talvolta vi porta in acque tempestose. Siate meno sospettosi e non chiudetevi nel silenzio ostinato. Avrete qualche screzio con la dolce metà, ma la situazione si scioglierà e in breve tornerà a volare. Pesci, cercate di non mettervi in contrasto con le persone che vi stanno attorno. Siate un po' psicologi e un po' diplomatici. Prendete tempo e studiate a fondo la situazione in cui vivete. Analizzatela in tutte le sue sfaccettature prima di fare scelte importanti. Ed è tutto anche per oggi per quanto riguarda l'oroscopo. L'appuntamento tornerà domani, come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso Franco Bagutti Band con la rumba italiana.

Marina in direzione sottomarina. vabbè. Stai partendo, sei partita per le ferie, perché è già in pista, ha già messo, ha messo nel mirino sottomarina, sei un momento di relax solo per la giornata di oggi, oppure ti sei presa la settimanina lì in sottomarina, Angelina Vicentina? Vabbè. Comunque voleva sentire Lanteri, Marianna, noi l'abbiamo messa con questa canzone, si intitola Paradiso. Andiamo a chiudere la nostra prima ora con un'altra grande donna, un'altra grande protagonista della musica da ballo. Stamattina mi pizzica l'Anna Maria.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 650

0: Radio Sorriso.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna, danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto, Sara Curtis record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana, a Birmingham Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sorriso!
12: È il momento di...
13: A pieno ritmo!

siamo partiti alla grande. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati sempre qui in diretta su Radio Sorriso, a pieno ritmo con Giovannino. Siamo partiti con Marco Z e Ti ricordi la sera dei baci, e è un bel medley proprio sugli alpini. Buongiorno, due ore insieme in questo 13 agosto 2026 per tanta bella musica, per tante belle richieste che potete fare al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 736 680 o 736 681. Partiamo subito col giusto ritmo per svegliarci, per svegliare il nostro corpo. Magari se qualcuno ci ascolta già da una località balneare, potete scriverci o mandarci una bella foto. Arriva l'orchestra di Matteo Tassi con questo bel cia cia cia dal titolo Bailando, e logicamente aspetto i vostri buongiorno e, che dire, benvenuti a pieno ritmo fino alle 10 con Giovannino su Radio Sorriso.

Lupin, Lupin, Castellina Pazzi, sempre qui su Radio Sorriso. Dai, partiamo col giro saluti. Allora, buongiorno all'amico Claudio da Spresiano. Buongiorno Claudio, e poi buongiorno a Sandra dalla provincia di Udine. Buongiorno anche alle amici Annalisa e Beniamino da Siria, con una bella canzone con la fisarmonica, augurando proprio a Beniamino una buona giornata da parte di Annalisa. Ti abbiamo accontentato proprio con Lupin. Un abbraccio a tutte e due. Buongiorno va anche all'amica Mariuccia da Trieste, prima volta che ci chiama. Benvenuta nella nostra famiglia, cara Mariuccia. Ti facciamo ascoltare il brano che tu hai richiesto. Arriva Patti Stella con I ragazzi del Pireo.

nostro direttore Alex O con l'Italia che sballa. Io vi voglio ricordare un appuntamento per questa sera dalle ore 21:30. Vi ricordo che Radio Sorriso sarà in diretta da Felino, provincia di Parma, con l'orchestra di Graziano Cianni, quindi un bel recupero dopo la diretta di sabato che è stata rinviata. Questa sera recuperiamo con l'orchestra Graziano Cianni, quindi dalle ore 21:30 tutti su Radio Sorriso, perché la nostra Iris e il nostro Alex saranno collegati proprio da Felino, provincia di Parma, per portarvi un'altra grande serata qui in radio. È tutto questo grazie a Radio Sorriso, grazie al nostro direttore, grazie alla nostra Iris e logicamente anche grazie alle edizioni musicali Bagutti che permettono tutto questo. Quindi grazie. Vi ricordo i numeri per darci il buongiorno, per raccontarmi come inizia la vostra giornata, per richiedere un bel brano, per fare una bella sorpresa, perché con un brano, dedicare un brano può essere una sorpresa che cambia anche la giornata a una persona. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Vi aspetto!

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
3: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Sorriso.
9: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E ringraziamo le Edizioni Sa Project per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Pamela, Daniele Cordani, Mojito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare subito chi mi scrive al 345 48 45 663. Buongiorno a Frank di Vicenza che mi richiede la canzone La Valle dell'Eden di Mark e Clan. Siete fantastici, allora assolutamente tra poco ti vado ad accontentare. Prima però devo accontentare chi mi scrive questo bel messaggio. Dedico ai miei due bambini, Vittorio e Giovanni, la loro canzone preferita, Le Anguille del Po. Spero sia disponibile. Un grazie da Nicola ed Elena di Montecchio Maggiore. Ragazzi, assolutamente sì, è disponibilissima, quindi la ascoltiamo ben volentieri nella versione di Giovanni Ariani, Le Anguille del Po. E poi, se Vittorio e Giovanni vogliono cantarmene un pezzettino, beh, ben volentieri, eh. Intanto l'ascoltiamo, poi vediamo se mi arriva un messaggino. Vediamo, fate voi, intanto Le Anguille del Po'.

Radio Clan con la Valle dell'Eden, la valle sempre qui su Radio Sorriso. Allora buongiorno all'amico Ferruccio da Volta Mantovana, che dedica a tutti un bel brano a nostra scelta e augura una buona giornata. Buongiorno caro Ferruccio, buongiorno anche invece a chi mi richiede il prossimo brano. Ciao Sorrisini, volevo dedicare l'ultima sigaretta a mio marito Diego, Manuela da Fanzolo. Beh dai, un abbraccio Diego e anche a Manuela, un abbraccio anche a Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia, l'amico Mario da Gazza Veronese. Arriva Srindule con l'ultima sigaretta e tra poco argomento del giorno.

0: pillole con l'ultima sigaretta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare intanto tu, l'amica, l'amico ancora che ci ha richiesto questo bel brano, e vi ricordo una cosa importante, perché i supermercati Prix il giorno 15 agosto, quindi sabato 15 agosto, tutti i supermercati saranno aperti fino alle ore 13, quindi ricordo che nella giornata di sabato 15 agosto i supermercati Prix saranno aperti fino alle ore 13, e ricordate, Prix, fatti furbo, vieni quiz. E adesso, beh, arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Hola, hola, hola, buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno, buongiorno Giovi, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Come va oggi? Siete belli caldi?
0: Beh dai, sì, cioè anche oggi è calda la giornata. Sembrerebbe una di quelle giornate calde. Però noi siamo caldi anche per la musica che mettiamo su Radio Sorriso, giusto?
2: È giusto, è giusto. Allora, di cosa parliamo oggi?
0: Vabbè, citiamo che oggi è la giornata internazionale dei mancini, e quindi un abbraccio, un saluto a tutti i mancini.
2: Alzate la mano chi è mancino, mandateci un messaggio al 345-48-45663. Ma potrebbe essere però un argomento che... cioè il fatto di essere mancino, ci sono molti che usano o solo la sinistra o solo la destra o entrambi.
0: Io solo la destra, quindi vedi,
2: solo la destra,
0: escluso
2: anch'io,
0: dall'argomento
2: anch'io.
0: Ma oggi non parliamo di questo, perché so che oggi parliamo di un argomento,
2: ma lo aggiungiamo eventualmente, parliamo di un argomento che
0: però
2: ci rinfresca,
0: bello,
2: sei d'accordo?
0: Sì, perché ci porta indietro nel tempo, però poi ci rinfresca volendo, e poi anche social, perché so che è stato proposto anche sulla nostra pagina Facebook, giusto?
2: Esatto, esatto. Qual è il sapore dell'estate che vi riporta più indietro nel tempo? Hai detto bene, social, perché potete rispondere anche su Facebook, non solo con le vostre chiamate o con i vostri messaggi. E il sapore dell'estate è la pesca matura, dolce, succosa, con quel profumo che basta a riportare subito alle merende d'infanzia, alle mani appiccicose e alle giornate che sembrano non finire mai. A me invece mi ricordano molto le angurie, il cocomero, le gare fatte per mangiarlo senza coltello, senza niente. Hai presente quando azzanni proprio,
0: sì,
2: con,
0: vero,
2: i denti,
0: anch'io,
2: la fetta di anguria?
0: Brava, ecco, quello è un ricordo che mi porterò sempre dietro, ed è sempre un bellissimo ricordo. Adesso non lo faccio più, perché non lo faccio
2: perché
0: più.
2: La barba
0: non mi
2: come
0: viene
2: fai
0: più, mi viene,
2: poi appiccichi tutta la barba, ti vengono le mosche
0: tutto,
2: sulla barba,
0: non mi viene più. Però una volta assolutamente andavo a sbrodolare tutto con l'anguria, era un ricordo,
2: a sbrodolare di... Allora chiediamo questo ai nostri ascoltatori: quale sapore vi fa tornare indietro nel tempo? E diteci anche se siete mancini.
0: Dai, raccontaci un po' quello che vi fa più piacere. 345
2: esatto,
0: 48 45 663 oppure
2: 0423 73 66 80
0: oppure andate su Facebook, cercate Radio Sorriso con 3R e troverete questa bella immagine, una bella anguria tra l'altro che fa venire voglia proprio di mangiarla, e questa bella domanda a cui voi potete mettere un bel commento, e più tardi passeremo a fare un salutino anche dai social. Che dire, Tizi, grazie mille.
2: Grazie a te Giovi, a più tardi
0: e a tra poco con i vostri messaggini.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buongiorno da Umberto Cascone. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il suo legale non commenta sul coinvolgimento del giornalista. Gelo dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino per il post in cui il conduttore si accosta alle vittime delle stragi. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. Chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. Oltre 100.000 i turisti da giorni in balia del vulcano, più di 700 i voli dirottati o cancellati. Danni economici sopra i 25 milioni di euro ed è polemica politica sulla gestione dell'emergenza da parte della regione. Sport, Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale agli europei di nuoto. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa UEFA per 2-1 contro l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa.

Eccoci qua nuovamente in diretta alle 12.07 in questo preciso istante. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, come state? Bene? Dai che è venerdì, venerdì 13 agosto, state contando i giorni, le ore, i secondi, i minuti per andare in vacanza o siete già in vacanza? Beati voi. Beh, ieri sera sono stato a Jesolo a mangiare una bella frittura di pesce e devo dire che di gente ce n'era parecchia per la via principale, via Baffile, quindi un caldo bestia anche là, 31 gradi, una roba, un'afa proprio gigantesca. Comunque vabbè, salutiamo tutti i vacanzieri che si trovano al mare, salutiamo tutti quelli che si trovano in campagna in vacanza o in montagna, quindi salutiamo in generale tutte le persone che sono in vacanza, quelle che stanno preparando la valigia per andare in vacanza la settimana prossima e noi siamo qua a lavorare per voi, insomma, servono anche queste persone. Ricordiamo i numeri della musica, dai, 345 48 45 663, WhatsApp, SMS, Telegram, oppure 0423 73 66 80. Ora, Tiziana sta arrivando, l'argomento non lo so, quindi andiamo con una bella canzone di Dynamos Band, Il mondo degli uomini bambini, eccola qua, in attesa che arrivi anche la mia collega.

0: Ole ole, eccola!
1: Ed era Matteo Tarantino con Canto l'amore, buongiorno! Anzi, buongiorno. Io di buongiorno perché io avevo già salutato anche stamattina, caro.
0: Lo so, alle 8 e mezza, 8:40.
1: Ho avuto un imprevisto, mi hanno chiamato e quindi mi sono assentata.
0: L'ho detto che hai avuto un imprevisto.
1: Allora oggi abbiamo tanta carne sul fuoco perché abbiamo due argomenti, devi sapere, che abbiamo
0: tanta
1: lanciato.
0: Carne sul fuoco, meglio in frigorifero. Con tutto sto caldo.
1: No, nel senso che si può, come dire.
0: Optare per l'argomento del giorno
1: e parlare di qualsiasi cosa, basta che i nostri ascoltatori si facciano sentire come sempre. A che numero?
0: 345 48 45 663.
1: Qual è il sapore dell'estate che vi riporta più indietro nel tempo? Devi sapere che questo argomento c'è anche sul nostro Facebook, dove i nostri ascoltatori stamattina hanno risposto anche lì.
0: Ah sì?
1: In tal caso
0: sbizzarriti?
1: Esatto, mandateci un bel messaggio. Le gare con le angurie, tu te le ricordi, le facevi da piccolo?
0: Sì, che le si mangiavano con le mani dietro la
1: mano,
0: ti sporcavi tutto il viso, meraviglioso.
1: Oppure quello delle pesche dolci, succose, che
0: qual
1: ti,
0: è il gioco?
1: Che ti si schiaccia, cioè, si, come dire, diventano pappa molla nelle mani. Ecco, quelli sono i profumi dell'estate, no? Dei frutti che si trovano d'estate, e il sapore che fa tornare indietro nel tempo, qual è? Oppure abbiamo così con Giovannino abbiamo detto, se siete mancini,
0: io,
1: ecco, ma siete solo mancini, cioè nel senso che usate fare, non so, tipo scrivere, mangiare sempre solo con la sinistra, oppure siete entrambi, usate sia
0: ambidestro? No, sono mancino per scrivere. Te come lo tieni il coltello, dalla sinistra o per la destra?
1: Destra sempre.
0: Anch'io, vedi, utilizzo la forchetta con la mano sinistra come la usi tu e come la usano
1: ma
0: tutti.
1: Ma io per tenere ferma tipo una bistecca uso la sinistra e poi con la destra la taglio.
0: Stessa roba io. Quindi, hai capito? Cioè, quello che voglio dirti io, che la maggior parte delle persone che non sono sinistre, o comunque chiamala come vuoi, dovrai tenere in teoria il coltello a sinistra e la forchetta a destra.
1: Ok.
0: Perché se fosse vero, no? E invece tengo il coltello sulla destra e la forchetta sulla sinistra.
1: Ecco, quindi non sei un vero mancino. Ma chiediamo ai nostri ascoltatori cosa ne pensano.
0: Poi, se dovessi tirare un pugno, ipotesi, a qualcuno, utilizzerei il braccio destro e non il sinistro. Mi sembra di avere più forza nel braccio destro.
1: Ma guarda.
0: Mentre se dovessi giocare a calcio per forza la gamba sinistra. La gamba destra, c'ho la gamba proprio sbilenca, il pallone va, non ho controllo. Però sulla gamba sinistra, se dovessi giocare a calcio, devo utilizzare la gamba sinistra.
1: Va bene, dai, ascoltiamo un po' di musica mentre aspettiamo anche i vostri messaggi. Adesso c'è Super con Giampiero Vincenzi.

0: Mauro Ferrara,
1: il cuore canta, il cuore piange. C'è da dire che noi diciamo sempre i titoli in linea di massima, anche quando rientro del brano, perché molto spesso ci chiedete il titolo. Allora, se volete sapere un titolo, una canzone che vi è sfuggito,
0: perché magari eravate in macchina e un po' distratti, eccetera,
1: oppure che volete richiederla ma non vi ricordate il titolo, potete chiamarci anche per questo motivo.
0: Esatto.
1: C'è Maurizio di San Donà che c'ha da dirci.
0: Cosa ci deve dire? Ciao ragazzi, sono Maurizio da San Donà per dirvi che una bella cosa che mi ricorda l'estate passata erano i banchi che vendevano anguri a fette. Era una miniera per fare un giro, era una maniera per fare un giro in paese, però non c'è quasi nessuno che va fuori la sera. Ci sono gli stranieri che fanno gruppo tra loro, forse la TV o il caldo, oppure si sta a casa a navigare in internet, non lo so, ma mi spiace questo cambiamento.
1: Effettivamente, è vero, una volta c'erano le bancarelle.
0: Sì, anche a Castelfranco o comunque
1: in piazza,
0: o poi si erano spostati al mercato coperto là vicino ai carabinieri. Sì. Però sai che ne ho visto una a Montebelluna un po' prima del del negozio che vende articoli per macchine sportive, che è rosso. È presente quale?
1: Sì.
0: Per andare di là, adesso non mi ricordo, per andare sul Montello.
1: E aveva anche posto da sedersi fuori.
0: Sì, anche posto.
1: Sì. Va bene. Grazie Maurizio. Noi intanto si va ancora in musica con Annalisa Dall'Oia. Sì.
0: Sì.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sorriso.
9: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Una come te, dedicato a te.
2: Grazie,
1: questo brano.
2: Grazie a Marco e Clan che ha sempre questi bei pensieri.
1: Che salutiamo, Marco.
2: Ciao Marco e tutto il clan. Evelyn, sì. Di Tolmezzo, che cosa vorrebbe ascoltare?
1: Albero di 30 piani di Celentano. Beh, Celentano non lo so, ma cosa vuoi intendere? Perché fai sti gestacci qua? Guarda che c'è il direttore che ci sta guardando, eh?
2: No, ma noi abbiamo l'albero di 30 piani, però
1: non ce l'abbiamo di 30 piani, avremo altri alberi.
2: Non c'è?
1: Abbiamo l'albero dei sogni, è la stessa cosa più o meno, no?
2: Sempre. Vabbè, andiamo avanti con l'argomento di oggi.
1: L'argomento di oggi è, allora, parliamo di persone mancine, se utilizzano tutta la sinistra per giocare, ballare, scrivere, alzare la mano.
2: Sì.
1: Prova, alza la mano.
2: La destra. Io non sono mancina, l'ho detto.
1: Io invece alzo la sinistra con fatica. Vabbè, allora ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Graziano Cianni. Ok?
2: Esatto.
1: Perché questa sera in diretta dalle 21:30 da Felino, provincia di Parma. Sai che c'è anche. Tu sapevi che c'era il museo del salame lì vicino? E io mi sono informato, c'è il museo del salame proprio
2: a
1: Felino.
2: C'è un famoso salame felino, se non sbaglio. Beh, comunque, sicuramente dopo la serata chi potrà andrà a mangiarsi una bella fetta di salame. Noi intanto vi invitiamo davvero a seguire questa sera la diretta che sarà condotta dal nostro direttore. Il nostro direttore Alex. Ecco, questa sera, anche Iris,
1: sì.
2: Alle 21:30 collegatevi qui su Radio Sorriso.
1: Oh, bene, bene, bene.
2: Allora, come avevamo detto, oggi abbiamo molta carne al forno. Abbiamo detto che si parla di...
1: Al forno o al fuoco?
2: Deciditi. Di sapori.
1: Prima è iniziato al fuoco, adesso
2: al
1: forno.
2: Ho detto al fuoco o al forno?
1: Ma deciditi come la vuoi fare,
2: no,
1: sta carne.
2: No, ho detto al fuoco. Cioè, la carne so si fa al fuoco.
1: Tu l'hai detto al forno? No,
2: dicevo,
1: si fa anche al forno.
2: Qual è
1: carne.
2: Il sapore che vi fa tornare indietro nel tempo?
1: Oh.
2: E poi vi chiediamo se siete mancini, se usate destra e sinistra, se usate meglio la destra e non la sinistra, ovvero perché oggi è la giornata internazionale dei mancini.
1: Quindi dovrei festeggiare? Sai che i mancini sono le persone più intelligenti in assoluto, intanto, tanto per, no?
2: Beh, allora, sai che il cervello è diviso in due? Allora,
1: la massima di Tiziana, attenzione.
2: La parte destra guida la parte sinistra e la parte sinistra guida la parte destra.
1: Questo è vero, qualcosa di vero c'è.
2: Però se tu hai più sviluppato la parte destra,
1: sì,
2: utilizzi la parte di più sinistra.
1: Veniamo al dunque.
2: Se invece sei più intelligente nella parte sinistra, utilizzi la destra.
1: Sì, ma vai al dunque.
2: Quindi
1: il dono della sintesi, non te l'ha messo qua la mamma quando
2: ti ha fatto nascere. Prima ho spiegato, quindi se tu sei sinistro...
1: Che cosa hai spiegato? Hai fatto solo confusione.
2: No, se tu sei sinistro, vuol dire che sei poco intelligente nella parte destra.
1: E quindi?
2: E quindi è così. Andiamo con la richiesta della nostra ascoltatrice, un albero di 30 piani, non direttamente dal sex symbol, ma dal Mirko il molleggiato, che è la coppia.
1: Ce l'abbiamo fatta, hai visto che c'era?

0: Marco Tagliavini, questa era Ciel Sereno. Sono già le 12.48, caro collega.
1: Ma pensa a te.
0: Grazie Evelyn, sei un tesoro. Evelyn di Tolmezzo ha sentito il suo brano richiesto, Un albero di 30 piani, e scrive: ragazzi, siete la mia compagnia giornaliera, la musica fa bene all'anima.
1: E ditelo, non siate, e ditelo.
0: Allora a tal proposito non mancate dopo domani, il giorno di Ferragosto, vi aspettiamo numerosi a Cusignana di Giavra del Montello in provincia di Treviso, perché sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, il nostro direttore, Iris, la nostra grande donna, Giovannino, il nostro collega più giovane, ecco perché Giovannino, perché è più
1: Giovannino,
0: piccolo.
1: Sì, perché c'è Giovanni che è quello più anziano invece. No, è vero. Ma no, sei tu quella più anziana che ridi tanto.
0: No, non sono io più anziana, ma è Giovanni Zani.
1: Non sei coetanea di
0: No. Allora, dicevamo...
1: Dicevamo che sempre a Cusignana di Giavra del Montello, sabato 15 agosto, ci saranno anche moltissimi gadget di Radio Sorriso, t-shirt, braccialetti, appendi, come si chiamano questi? Appendi tesserine.
0: Ah, porta tessere, collo,
1: una sorta di guinzaglio.
0: Ecco.
1: È una cosa importante che ci tengo, soprattutto per gli appassionati ballerini, quelli che sanno ballare, non come me e te, i veri ballerini possono ballare su una pista d'acciaio.
0: Sì.
1: È vero? E poi c'è un ricchissimo stand gastronomico, difatti io non vedo l'ora di sedermi a mangiare. c'è un bellissimo Luna Park e anche la pesca di beneficenza. Una cosa importante, anche un euro fa sempre comodo, non so chi poi verrà stanziato, se all'asilo, insomma non lo so, però anche un euro potete riuscire a portare a casa qualche cosa.
0: L'ingresso
1: è gratuito, ma una cosa ancora più importante, che potete alzare la testa a fine serata e guardare i fuochi d'artificio, perché ci saranno i fuochi d'artificio con un bellissimo spettacolo pirotecnico.
0: Esatto.
1: Tutto questo dove?
0: A Cusignana, in provincia di Treviso, a Giavera del Montello.
1: Oh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane
1: che mai. Sono le 13 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco i fatti principali di oggi. La Protezione Civile Metropolitana di Venezia nella seconda metà del 2027 abbandonerà l'attuale sede di Marcon e si trasferirà in una nuova struttura che sorgerà in un'area parzialmente dismessa in via Vallenari. Il sindaco Simone Venturini ha firmato il decreto che approva il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo polo logistico, per il quale è previsto un investimento superiore ai 3 milioni.
3: Lutto nel mondo della medicina e della scienza. Se n'è andato a soli 54 anni lo psicoterapeuta dei bambini Danilo Lucchetta. Era nato a Pieve di Soligo e originario di Sarnaglia della Battaglia nel Trevigiano.
2: Più di 900.000 euro per finanziare una serie di interventi sul territorio di Quinto di Treviso. E quanto prevede la variazione al bilancio di previsione 2026-28 approvata dal Consiglio Comunale nelle scorse settimane. Tra gli interventi più consistenti c'è quello dedicato alla sicurezza con l'installazione di 13 telecamere collocate in altrettanti accessi al territorio comunale.
3: Linus Bach, Beatles, l'arte matematica, istruzioni per l'uso, è il titolo della mostra alla Basilica Palladiana di Vicenza, in programma dal 21 agosto al 27 settembre, ingresso libero.
2: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Più di così con Sonia De Castelli. Allora siamo ritornati in diretta qui su Radio Sorriso per fare anche gli auguri a una nostra cara ascoltatrice che oggi è il suo compleanno, si chiama Gianna di Vicenza. Tanti tanti auguri con la canzone A te richiesta, concerto d'Aranchezza, o meglio Lacrime di Pietro Galassi. Auguri Gianna da tutti noi di Radio Sorriso.

0: Banda Band con Prenditi cura di me alle 13.18, sì. Sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Ti prenderai tu cura di me? Se ne avessi bisogno.
0: No, penso che, cioè, che hai già qualcuno puoi che anche, pensa a te.
1: Puoi anche mentire, dire sì, certo, ci mancherebbe.
0: Tu vorresti no, che io mentissi?
1: Beh, insomma, è una bugia. È una bugia buona. Mi faresti felice.
0: Allora vuoi che ti dica una bugia per farti felice?
1: Dai, vai.
0: Guarda, oggi sei più simpatico del solito.
1: Beh, questa si sa che, insomma, è una cosa normale di essere più simpatici di giorno in giorno.
0: E sei pure mancino.
1: Per quello sono simpatico e anche intelligente. Dai, fammi la lista delle persone famose intelligenti, la lista delle persone famose mancine.
0: Einstein.
1: Perché te l'ho detto io, se non anche lo sapevi.
0: No, poi, però sai che non ne conosco.
1: Dai, Newton. Lo conosci Newton?
0: Ma tu sei sicuro? Newton. Sei sicuro che erano tutti mancini?
1: Signore, il mondo è fatto di ignoranti.
0: Come si chiamava? Allora, Albert Newton?
1: Personaggi
0: famosi mancini.
1: Mancini.
0: Vediamo.
1: Leonardo da Vinci, tanto per, no, cioè proprio Michelangelo Buonarroti, poi
0: Napoleone,
1: Beethoven, Albert Einstein, Bill Gates, guarda qua, Steve Jobs, quindi a livello di informatica ci siamo, Newton, Isaac, vedi?
0: La politica?
1: Barack Obama, Bill Clinton, Winston Churchill, Reagan. Scusami, che nomaci che ti sparo. Tutti sinistri, Musica spettacolo, che ci potrebbe anche interessare, no? Ma non proprio sul liscio. Paul McCartney. Scusami, poi Jimi Hendrix.
0: E Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Angelina Jolie e Keanu Reeves. Ma scusami, ne vuoi ancora?
0: No, ignoravo queste persone famose fossero
1: e poi
0: così.
1: Chissà quante ce ne sono di
0: e
1: famose.
0: Visto che hai nominato Lady Gaga, c'è una canzone famosa di un film.
1: Dai,
0: che parla proprio di lei.
1: Vai che la mettiamo.
0: E mettiamo questa bella canzone, colonna sonora.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: quando è estate si sente la voglia di andare in vacanza, sì. Poi vengono nominati il Brasile, e Panama, e i Caraibi,
1: che ne so, le Maldive,
0: ma tanto
1: il Kenya,
0: io e te siamo qui a Castelfranco
1: Beach, la Colombia,
0: Beach.
1: Il Messico,
0: noi stiamo a Castelfranco Beach quest'anno,
1: appunto, meglio di noi chi sta, poi tu che stai a Santa Mamma Beach meglio di così, eh?
0: Ah beh, prova a venire a Santa Mamma queste sere qua, guarda che
1: è moscerini,
0: così
1: sì,
0: no,
1: pieno
0: c'è
1: di moscerini,
0: la sagra,
1: zanzare,
0: c'è la sagra dalle
1: una
0: mie
1: puzza
0: parti. De che?
1: De campi,
0: ma assolutamente
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: ti sbagli,
1: sì.
0: Ah già, perché tu da dove vieni?
1: Ma ascoltami qua.
0: No, andiamo con Orlando Campanini.
1: Se vengo a trovarti stasera, mi offri la cena a Santa Mamma?
0: No.
1: Cagno.
0: Fiesta?

0: sincero, mister Domenico, ma non ti dà la sensazione che oggi sia venerdì?
1: Sì, mi dà la sensazione che oggi sia venerdì, quindi per me oggi è l'ultimo giorno.
0: Però
1: e ci sentiamo poi lunedì.
0: Svegliati, perché non è venerdì.
1: Lo so, ma mi sembra, non lo so che non lo è.
0: Ah, ma non lo è.
1: E quindi io ho detto, bene, ci sentiamo lunedì. Quindi domani ti arrangi. Oh, visto che lo vuoi mettere così, la facciamo così. Domani non trasmetto, adesso mando un WhatsApp al direttore.
0: Quindi domani non ci sei?
1: Sì, che ci sono. Cosa faresti tu senza di me?
0: Vorrei vedere io.
1: Dai,
0: metteremo alla prova fra qualche settimana, quando io sarò in ferie.
1: E quando io sarò la mattina? Ne vogliamo parlare?
0: Alle 7 del mattino ce la
1: Dalle
0: farai?
1: Dalle 7 alle 9 la settimana prossima, per il momento 2 settimane. No. No.
0: Io?
1: No, tu la settimana prossima ci sei?
0: Sì.
1: Ci siamo. Quindi dal 20. Quando è che non ci sei? 17?
0: No, io non ci sono dal 24.
1: Vabbè, dal 26. Ma allora io scusa.
0: Ma neanche
1: che?
0: Il 21 sono.
1: Sì, no, allora io.
0: Mamma, che confusione, andiamo con
1: No, aspetta, io devo fare dal 17 al 27 la mattina. Ah, scusa, al 28. Giusto? Due settimane.
0: Dai, che c'è Davide Pacini. Voglio una donna.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La bellissima voce di Michele Ranieri su Radio Sorriso con questa altrettanto bellissima canzone, la più bella di sempre. Dedicata alla mia collega Tiziana.
1: Oggi sei ruffiano, ma ruffiano guarda in una maniera che...
0: Ma chi te lo dice?
1: Ma...
0: Io ruffiano?
1: Sì.
0: No, perché dovrei esserlo, scusami?
1: Volevo mettere una canzone estiva.
0: Allora, andiamo
1: rompe
0: con...
1: le scadanas.
0: No, io ne avevo una.
1: Passito
0: Viva
1: Matras.
0: La vita.
1: Viva la vita?
0: No, ma non so se ce l'abbiamo.
1: Vabbè, allora, no, come dicevamo prima, ci sentiamo domani.
0: Allegria.
1: Domani alla solita ora.
0: Sì.
1: Ok.
0: Quindi 12-14, mi raccomando, ultimo giorno della settimana, che è venerdì, quindi insomma, fuoco e fiamme. No, beh, fuoco e fiamme anche no, perché con tutti gli incendi che ci sono, poretti. Quindi speriamo piova. Ecco. Ma da lunedì, perché sto weekend avrei dei progetti.
1: Anch'io
0: devo andare a Cusignana a mangiare e quindi e poi sabato devo andare a farmi due bei passi.
1: Speriamo che piova dopo.
0: Lunedì.
1: Anch'io spero, anche domenica per me
0: no,
1: può piovere.
0: Domenica, no,
1: io,
0: non può piovere domenica.
1: Ma io lunedì... Io preferirei lunedì, però.
0: Che piovesse, che piova.
1: Ma no, domenica, no, anche no. Domenica.
0: Ho detto tu domenica, no. Lunedì deve piovere.
1: E se piove sabato?
0: Basta che non piove.
1: E se il tempo fa come quello che vuole?
0: Senti, ci sentiamo domani, questo è sicuro.
1: Vabbè, a domani, vai. Ciao.
0: Allegria.
1: Vi lasciamo con voi Allegria?
0: Sì, per prima,
1: eccola.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non...
0: Dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 14 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
11: Ali migliora la vita.
12: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
13: Parliamo di mal di schiena cronico. I primi sintomi possono arrivare già in età molto giovane, intorno ai 30 anni. Oggi in alcuni centri altamente specializzati in Italia è disponibile una chirurgia mini-invasiva che consente di riconquistare una buona qualità della vita. Ne parliamo col direttore dell'unità operativa complessa della colonna vertebrale dell'ospedale israelitico di Roma, il professor Luca Serra. Buongiorno.
14: Buongiorno a voi, grazie per la telefonata.
13: Dunque, chirurgia mini-invasiva, che cosa è cambiato nell'approccio alla cura del mal di schiena cronico?
14: Da qualche tempo abbiamo una importante novità per una forma molto frequente di mal di schiena cronica, che è quella dovuta all'usura dei dischi, che è molto frequente. Questa discopatia cronica, cioè che porta alla riduzione e al funzionamento del disco intervertebrale, determina alla fine una sofferenza delle vertebre contrapposte con un'alterazione che viene definita modica. Questa categoria molto precisa, ma che è frequentissima, è quella che oggi, grazie a un trattamento mini-invasivo di radiofrequenza, cioè di ablazione del nervo responsabile del dolore cronico di queste persone, che si chiama nervo basilare, ecco, queste persone oggi hanno una nuova possibilità, che è questa radiofrequenza del nervo basivertebrale, che molte persone riesce a eliminare del tutto, a ridurre notevolmente questa sofferenza che è quotidiana e che fino a qualche tempo fa non aveva nessuna possibilità di essere risolta.
13: Grazie al dottor Luca.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

Bricks Supermercati. Bricks ricorda alla sua affezionata clientela che dopodomani, sabato 15 agosto, tutti i supermercati saranno aperti fino alle 13. Bricks, fatti furbo, vieni Quicks.

0: Signore, signori, amici di Radio Sorriso, Argenteria La Pagoda, attezze sul Brenta, via Campagnari 13. Abbiamo uno della Pagoda, abbiamo il numero uno, il primo della Pagoda abbiamo.
1: Primo,
0: senti che, che battuta,
1: esattamente, ci sta, ci sta.
0: Allora, della tua argenteria oramai sappiamo praticamente tutto, però io vorrei parlare adesso del reparto ridovita all'oggetto prezioso della mia nonna, no? Capita di tirare dei cassetti magari di una casa avuta in eredità, o si tirano fuori queste cornici.

0: questi quadri, questi oggetti da risistemare. La pagoda è in grado di farlo?
1: È in grado, sì, di farlo. E tante volte mi succede che arrivano delle persone che adesso voglio proprio spezzare una lancia, vogliono fondere l'oggetto perché ma diventa brutto, ma qua diventa giallo. Allora, noi intanto spieghiamo di cosa si tratta, se è una cornice, se è in bilaminato, se è in argento, se è un candeliere. Cioè, vediamo prima se parliamo di argento o di metallo argentato. Dopodiché io consiglio vivamente dal mio cuore di non fonderlo l'argento, ma di rimetterlo a posto. Costa veramente poco e dura in eterno. Poi, se il problema è pulirlo perché diventa giallo, perché sappiate che d'estate diventa giallo molto, molto meno che d'inverno. Se è dentro una vetrina si protegge di più. Dunque, ci sono delle piccole cose che io potrei semplicemente spiegarvi in modo che la vostra argenteria rimanga bella senza avere questa grossa manutenzione che poi tutti dicono: ma sì, cioè, sta lì dietro e tante altre cose. Non buttatelo, non mettiamolo a posto. Si fa presto, non costa tantissimo. Chiedete un preventivo.
0: Sì, perché magari tanti dicono: cosa vuoi che me ne faccia adesso? È roba
1: Esattamente.
0: vecchia, non riesco, guarda come se è scurita, come se è
1: E
0: ingiallita.
1: ritorna nuovo, ritorna nuovo.
0: Quindi, per ridare vita e lustro naturalmente agli oggetti in argento, sappiate che l'argenteria La Pagoda fa proprio al caso vostro.
1: 0424 560243.
0: Altezze sul Brenta, via Campagnari, numero 13.
1: 0424 560243.

un tango non può assolutamente mancare, cari ragazzi, protagonista Roberto Scaglioni, il tango, anzi il tangaccio. Poi la tappa successiva ci porterà in quella di Maniago, andando a salutare Lina con Per un capriccio. Linda.

come ricordo sempre, cari ragazzi, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo e le grandi orchestre in diretta a Radio Sorriso questa sera dalle 21:30 in diretta con l'orchestra di Graziano Cianni da Felino in provincia di Parma. I grandi eventi, le grandi orchestre con Radio Sorriso. Stasera in diretta da Felino Parma con l'orchestra di Graziano Cianni. Oltre!

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Oh oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con Immagina.

Il nostro viaggio musicale prosegue, cari sorrisini, e fa tappa in quella di Cittadella, andando a salutare Lidia con il valzer Non c'è pace tra gli olivi, il sax di Fiorenzo Tassinari. Poi la tappa successiva ci porterà in quella di Bassano, andando a salutare Gianna con Veronica Cuneo, Profumo di Viole.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Sorriso Traffico.
6: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Protagonista Marianna Lanteri con Bugia.

Mambo con l'orchestra di Stefano Capitani. Sei la mia musica. Una grande serata di musica con il Ferragosto di Radio Sorriso, il sorriso in piazza Cusignana di Giavera del Montello. Dopodomani, sabato 15 agosto dalle 21, una lunga serata con la musica delle grandi orchestre insieme con i nostri Alex, Iris e Giovannino. Gadget per tutti, ballo su pista in acciaio, divertimento, l'animazione, un ricco stand gastronomico, il Luna Park e la pesca di beneficenza e il gran finale con lo spettacolo pirotecnico, il tutto con ingresso libero. Il sorriso in piazza la sera di Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello, e tutti insieme con Alex e mani al cielo.

mani al cielo. Oggi 13 agosto festeggiamo il compleanno di quel genio di genio, Genio Zanni. Tanti tanti auguri, caro Eugenio, buon compleanno, buona vita, buona musica sempre, un abbraccio.

vita, ma sempre, sempre con il sorriso, mi raccomando, per essere, per restare sempre più giovani che mai. Una pizzica, strapizzica, ragazzi, vai con le tre Daniela, Nespolo, Cavanna, Poli. E si saltella.

0: te tanti auguri. Che si fa, signora Antonella, da Trieste in giù? Che la stava cantando tutta, la stava cantando tutta.
1: Buongiorno, sorrisini, buongiorno, buongiorno signor Claudio Prospero.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei. Che si fa? Che si fa da
1: Trieste? Si fa da te? Ci si diverte.
0: Assolutamente sì.
1: Si sorride?
0: Certo che sì.
1: E si brinda la vita.
0: Oh, parole sagge, signora. Lei è una donna proprio di mondo, signora.
1: Bello questo verde menta.
0: Bene, signora Antonella, bene. La signora Antonella che vi accompagnerà sino alle 18 con tutti i colori della musica. Buon lavoro, Anto.
1: Grazie,
0: bene. Ci salutiamo con Andrea, Valentina e Andrea Fiorentini, bacco per bacco. Ci sentiamo domani, cari ragazzi, nella vigilia di Ferragosto, e andremo poi anche tra le stelle per vedere quali saranno, per scoprire quali saranno gli astri, i segni meno e più fortunelli. Buon proseguimento di ascolto, ragazzi, buona vita sempre.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

E la patente apre la nostra ora e mezza insieme. Buon pomeriggio, sorrisini. Antonella con voi fino alle 18 in questo giovedì 13 di agosto. Ringraziamo il buon signor Prospero che ci ha accompagnato nella prima parte del pomeriggio e voliamo nei colori della musica fino alle 18 insieme. Andiamo subito a ricordarvi le coordinate per entrare in contatto con noi: 345 48 45 66 63 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. E andiamo ad accontentare Lina da Carainate che chiede un valzer. Ci ascoltiamo insieme a lei, Mulino del Po, Irene e Valentina con Carezze. Ciao.

0: garçon, ho un'idea.
1: Mon amour, Francesca dell'orchestra di Angelo Caravaggio con questa canzone richiesta dall'amico Walter. Buon pomeriggio anche a te, caro Walter. E adesso vado a introdurre un argomento del giorno, nel senso che ormai Ferragosto è alle porte, quindi sono a chiedervi: questo Ferragosto sarà l'insegna di una festa tra amici, tra parenti, un tranquillo pomeriggio in famiglia? Sono un po' curiosa di entrare nelle vostre usanze. Quindi che cosa mangiate, che cosa fate, ci sono dei giochi, delle tradizioni che avete voi nella vostra famiglia o con i vostri amici? Fatemelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. E c'è anche chi parte per le ferie, come il nostro amico Luca, che insieme a Laura stanno partendo per la Puglia e dicono: noi viaggiamo di sera, che così ci rilassiamo, c'è meno traffico, non abbiamo il sole contro. E ci chiedono una tarantella. Sono andata a pescare per voi Franco Bagutti Band, Simone, Martina e Serena con Tarantè Tarantà. Buon viaggio ragazzi e buone ferie.

Walter Losi con la polca alla stazione, canzone che ci è stata richiesta da Nerina e Walter di Cison Valmarino. Buon pomeriggio ragazzi, si parlava telefonicamente, dicevano che loro per Ferragosto fanno una tavolata in giardino, sono circa una trentina di amici, si trovano dal metà pomeriggio con anguria fresca e tradizione, tanta buona musica di Radio Sorriso in sottofondo e i ragazzi che giocano con l'acqua. Un buon pomeriggio a voi e verremo anche noi a mangiarci la vostra anguria, a farci un giro e a salutarvi. Andiamo avanti invece ad accontentare Renata da Marghera che chiede Lillo Baroni con Per Sempre Sì. Buon pomeriggio anche a te Renata.

0: E sulle note di questo tango di Giuseppe Spinelli dal titolo Cuor di Fisa vado a salutare Giuseppe da Belluno. Un buon pomeriggio Giuseppe e a presto, una buona serata. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e il segnale orario, ci ritroviamo subito dopo con tanta buona musica qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. A tra poco.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Un assistente digitale sempre a disposizione per orientarsi tra tutti i servizi dei comuni e della regione, superando più portali diversi, moduli, app e altro. Il progetto è di Regione del Veneto, annunciato dall'assessore dell'agenda digitale Filippo Giacinti, che anticipa le informazioni saranno quelle ufficiali degli enti che l'intelligenza artificiale raccoglierà e renderà semplici da capire. Nel veneziano, nella serata di ieri è divampato un incendio a Chioggia. Le fiamme hanno interessato una struttura agricola edificata a poca distanza dai binari della linea ferroviaria. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte seguente per rimettere l'area in sicurezza, compreso il tratto vicino ai binari del treno. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita a causa dell'incendio. Prima hanno arrecato danni al parco, poi, su invito del sindaco, hanno provveduto a rimediare ai danni causati. Protagonisti 8 ragazzi che hanno ammesso le loro azioni per niente edificanti, portate a termine a Borgoricco, Padova. Il sindaco Gianluca Pedron li ha accolti e, dopo le ammissioni e le scuse, si sono messi al lavoro. L'episodio era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. È tutto.
13: Per chiamare il Radio Sorriso 0423 736680.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
8: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Sorriso!
18: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Il brano del mese delle edizioni Saproject era l'orchestra di Daniele Cordani con la voce di Pamela e il titolo della canzone è Mojito.
2: Radio Sorriso.
1: E con Mojito abbiamo aperto la nostra ora insieme. Buon pomeriggio sorrisini, Antonella con voi nei colori della musica fino alle 18 insieme. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente allo 0423 736 680 o 81 finale, numero che è stato composto anche dall'amico Gianni di Scorzè, che mi dice: io sono sul camion, sto lavorando, ma voglio ascoltare Ruggero Scandiuzzi. E ti accontentiamo subito, caro Gianni, e andiamo insieme a lui ad ascoltare Sei Speciale. Buon lavoro, Gianni.

0: E sulle note della comparsita il tango di Castellina Pasi andiamo a salutare anche Tiziano da Roncaglia, quindi siamo nel Padovano, che l'ha richiesta. Ma adesso c'è un amico che bussa alla porta, ascoltiamo insieme cosa ci deve dire.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco, la cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile, solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 035 83 17 91, musica e a dopo.

0: Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra, due flaconi, negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora, sì, è arrivato il momento. Amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!
1: Con Sorriso l'estate è più giovane che mai!

Genioi Pierrot con A Lei, canzone che è stata richiesta da Mauro di Brescia. Buon pomeriggio Mauro anche a te. E io vado a leggervi un messaggino che mi è arrivato. Ciao Antonella, noi prepariamo una grigliata con amici e vicini. Ognuno porta qualcosa. Bruno da Fagagna, e ti chiedo se puoi farmi sentire Stacco la spina. Ti accontentiamo a breve, caro Bruno, e c'è anche chi mi scrive a Ferragosto, pranzo leggero, poi passeggiata al fresco nel Cansiglio. Buon pomeriggio a tutti i sorrisini e buon Ferragosto. Ciao Antonella. Ciao anche a te, caro amico o cara amica. E noi invece, io vi sto chiedendo che cosa fate a Ferragosto, se avete delle tradizioni, se avete un suggerimento da dare ai sorrisini, fatecelo sapere al 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. E adesso invece andiamo ad accontentare l'amico che ha richiesto Stacca la spina, Matteo Tarantino e Manuel Malanotte. Un buon pomeriggio a te.

0: Spina.
1: State ascoltando I colori della musica. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La voce di Roberto Polisano con Batticuore era il brano del mese delle edizioni Classe 1, che ha dato il via all'ultimo step finale. Insieme fino alle 18 Sorrisini con Antonella, poi arriva il buon Luca a cui lasceremo il comando. Nel frattempo vado a salutare anche Renato da Villa del Conte e invece vado ad accontentare Liliana da Trieste che mi chiede Lorenzo Pilat con Fiumi di rose rosse. Un buon pomeriggio anche a te, Liliana.

Casa Matta, Niccolò Querce, la filuzzeria qui su Radio Sorriso. Vado a fare un po' di saluti, vado a salutare Anna di Taggiri Sopra che mi manda una buonissima anguria con una persona disegnata dentro, bella fresca immagino. Anna, un buon pomeriggio anche a te. Vado a salutare anche Savio dal Brasile, buon pomeriggio, anzi buona giornata a te. E vado a salutare anche Sandra da Gemona, un buon pomeriggio anche a te. E andiamo avanti, andiamo ad accontentare chi ci ha chiamato, andiamo ad accontentare Silvana da Vicenza che chiede un tango. Ascoltiamo insieme a lei Primino con Saludos Amigos.

0: In Philadelphia con Datemi un martello, sono tremenda bugiarda, canzone che è stata richiesta da nonno Luigi, che scrive: il nonno Luigi vorrebbe dedicare alla nipote Valentina per il suo 35esimo compleanno la canzone Datemi un martello. Grazie Milena da Noventa di Piave. Tanti auguri Valentina anche da tutta Radio Sorriso, oltre che dal nonno Luigi, e un abbraccio forte anche al nonno. Ma non sono più sola, buonasera Luca.
1: Buonasera Antonella, ciao Sorrisini, ben ritrovati, tutto bene?
0: Grazie, tu?
1: Bene, tutto a posto, non ci possiamo lamentare assolutamente.
0: Bene, sono contenta, sei pronto?
1: I Sorrisini sono carichi, vedo come sempre.
0: Bravo, vedo che hai capito,
1: molto,
0: i Sorrisini sono carichi. Vado a salutare anche Alfre e Baby che sono al lago di Calaita nella valle del Vanoi, ci mandano una foto bellissima.
1: Splendido.
0: Ragazzi, buon divertimento e buoni freschi, visto che sembra che sia un po' più fresco rispetto a qua.
1: Ma direi proprio di sì, un po' di nuvoloni, ma dai, sicuramente si sta bene.
0: Quelli aiutano. E poi invece andiamo a salutare Laura da Cervarese, perché oggi tu devi sapere Luca che oggi io ho chiesto, essendo ormai la vigilia di Ferragosto, perché manca poche ore, che cosa faranno i Sorrisini a Ferragosto. O comunque se hanno una tradizione.
1: Bello.
0: Laura dice: ciao Antonella, buon pomeriggio. Il Ferragosto quest'anno lo dovrò passare da sola, sono tutti in vacanza. Ma no Laura, ci siamo noi con te a farti compagnia. Dai.
1: È vero.
0: Sorrideremo tutti insieme, ascolteremo tanta buona musica anche nel giorno di Ferragosto.
1: Assolutamente sì. Vero? Presenti, vedi? Sempre presenti.
0: Sempre presenti sia io che te nel pomeriggio ferragostano.
1: Tra l'altro saremo insieme, è vero? Cioè insieme tu prima, io dopo.
0: Esattamente, mi darai il cambio la sera di il pomeriggio di Ferragosto.
1: Ottimo,
0: sì, assolutamente sì. Bene, adesso invece
1: non abbiamo altri?
0: No, adesso invece andiamo ad accontentare nostro amico, certo. Allora, io Sorrisini vi saluto, sono arrivata alla fine della mia ora e mezza, vi lascio in buone mani perché
1: grazie.
0: Vi lascio con Luca. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda domani pomeriggio, sempre a partire dalle 16:30, poi la settimana prossima torna la buona Carlottina. E adesso invece andiamo ad accontentare Paolo da Maniago. Buongiorno Paolo da Maniago, se è possibile vorrei ascoltare il brano di Lisoni intitolato Mulinello. Grazie mille Paolo, tutto per te questo valzer e tutto per noi Sorrisini. Una buona serata e un buon lavoro a te Luca.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Sono le 18 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.
2: Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound con il brano del mese Entusiasmo, la voce di Demis, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 18 e 8 minuti di questo giovedì 13 agosto 2026. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Come state? Come state trascorrendo questo ormai giovedì sera? E

o 736681. Vado a salutare l'amico Giovanni che aveva il piacere di ascoltare un bel valzer viennese. E per te, caro Giovanni, ecco Marco Tonelli con Luci di Vienna.

0: La Danimos Band con Guerriera, e vado a salutare l'amico Plinio da Resana che aveva il piacere di ascoltare un brano appunto dell'orchestra Danimos Band. Grazie mille per aver telefonato, Plinio, una buona serata, naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Andiamo adesso ad ascoltare questo audio che è arrivato, questo messaggino audio che è arrivato al 345 4845 663.
1: Ciao sorrisini tutti!
0: Ciao.
1: Sono Claudio di Spinea.
0: Claudio, ciao Claudio.
1: Per agosto abbiamo sempre una bella tradizione con i miei amici motociclisti. Si parte, si va a fare un bel giretto sul delta del Po.
0: Bello.
1: E ci si ferma sul pontile di un amico caro. Quindi là faremo un bel pranzo a base di pesce.
0: Eh beh,
1: non so se spaghetti o risotto.
0: Ah.
1: E tanto tanto pesce sia crudo che cotto. E poi, finito di pranzare, dopo il caffè cominceremo con i tuffi.
0: Ah, direi
1: perché,
0: molto
1: appunto,
0: bene.
1: Dal pontile siamo sulla sacca di Scardovari. E quindi dal pontile avanti con i tuffi, vediamo chi è il più migliore. Ciao,
0: fate una gara di tuffi
1: a tutti quanti. E magari la sera si può trovare una festa dove andare a ballare. Ciao.
0: Perché no? Perché no? Ti dico io dove puoi andare, carissimo. Cadi proprio a pennello, caro Claudio, perché, cari sorrisini, noi vi aspettiamo a Ferragosto con il sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con gli speaker di Radio Sorriso. Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista in acciaio, divertimento, animazione e ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Spettacolo pirotecnico poi per aspettare, per festeggiare appunto il Ferragosto. Quindi, caro Claudio, dopo aver fatto i tuffi, e cari sorrisini, vi aspettiamo tutti quanti a Cusignana di Giavera del Montello per il sorriso in piazza a partire dalle ore 21 sabato 15 agosto. E adesso è il momento di un bel terzinato, una bella novità di Michele Ranieri, Tuo per sempre.

Capriccio di una sera, Michele Rodella, e vado a salutare Maria da Catene che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Maria, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 per la tua richiesta musicale. Saluto anche Dina da Rodeano che mi scrive: ciao Luca, ciao carissima Dina, un abbraccio forte e una buonissima serata, e naturalmente un saluto anche a Solidea, e poi saluto anche Norma da Noale, che lei è un vulcano di energia positiva sempre. Sempre. Ti abbraccio forte, Norma, e ti auguro una buona serata. E ho portato, come tu richiedi sempre, il tuo salutino. Grazie mille davvero. E adesso si origina il momento di un bel foxtrot. Foxetto, Giuseppe Spinelli e Veila. E noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Cocktail di sera.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di Fly Sky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Alex sono Temia apre questo secondo segmento qui su Radio Sorriso, le 18:37 minuti, giovedì 13 agosto 2026. Per chi si fosse sintonizzato da poco su Radio Sorriso, sulle frequenze di Radio Sorriso, beh, la voce è quella di Luca che vi tiene compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. E proprio il nostro direttore Alex sarà anche lui presente per farvi ballare in Slovenia dal 27 al 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La tariffa, la quota include tutte queste cose: viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, la polizza sanitaria, e poi ci sarà con voi l'accompagnatore dell'agenzia. Tutto questo per persone in camera doppia. Per prenotazioni sino al 31 agosto 449 euro. Per informazioni basta telefonare allo 0423 7367, 0423 7367, e la direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Quindi mi raccomando, sorrisini, non prendete impegni. 27, 28, 29 novembre tutti a ballare nella Slovenia natalizia. E adesso vado a salutare l'amica Antonella da Padova, che lei sta andando al lavoro e ha il piacere di ascoltare, prima di iniziare il turno, una bella kizomba, Luca Bergamini con Occhi di Ghiaccio. Ciao Antonella, buon lavoro.

Che ritmo questo bel merengue, Mirko Puzzu con Trenino. E proprio Mirko oggi compie gli anni, quindi tantissimi auguri a questo bravissimo artista, tastierista e fisarmonicista. Davvero tantissimi auguri, carissimo, da tutti noi di Radio Sorriso, ovviamente. E anche voi sorrisini, se avete piacere, potete scrivere i vostri auguri nella nostra pagina Facebook, dove troverete un bel post con la foto di Mirko. E potete scrivere auguri, auguri, auguri, e lui sicuramente leggerà e sarà molto molto contento. Davvero buon compleanno, carissimo Mirko. E continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amica Rita di Udine, che aveva il piacere di ascoltare, che ha il piacere di ascoltare questa bella Begin, Franco Bagutti Band con la voce di Alessia, Amor Sincero. Ciao Rita.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questa bella polca. Stefano Capitani con Spippolina, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare l'amica Solidea che mi ha telefonato salutandomi, augurandomi già un buon Ferragosto, perché lei già da domani sarà in festa per tutto il weekend. Ecco, quindi si è portata avanti. Lei è sempre energica e sempre positiva. E mi raccomanda di salutare Dina da Rodeano. Un abbraccio, Solidea, una buona serata e grazie per esserci sempre. Grazie, grazie mille davvero. 345-48-45663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. E in questo pomeriggio vi stiamo chiedendo che programmi avete per Ferragosto: tradizioni, un pranzo, una cena, qualche gita fuori porta. Beh, insomma, assieme alle vostre richieste musicali, fatemi sapere anche quello che state preparando, come vi state organizzando. Ci ascoltiamo Matteo Tassi nel frattempo con Vento nel Vento e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Sorriso.
11: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736 680.
12: Sono le 19:01.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Siegfriedo Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del GIP. E Siegfriedo Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard, quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato, morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo a 91 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Ho Marco Dazzi, piccola vagabonda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 19:07, ancora un'oretta in mia compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera naturalmente a tenervi compagnia, la bella musica delle grandi orchestre ma anche la voce di Luca. 345-4845-663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423-736680 o 736681 e abbiamo appunto ascoltato Piccola Vagabonda con Omar Codazzi, richiesto da un'ascoltatrice che ha detto voglio restare anonima, quindi non diciamo nulla, ecco, però la dedica è arrivata carissima, ti auguro una buona, buonissima serata e grazie per aver telefonato naturalmente qui negli studi di Radio Sorriso. Andiamo adesso con una bella dance che mi dalla voce di Francesca Mazzuccato e vado a salutare le amiche Angelina e Gabriella che mi richiedono appunto un brano di Francesca Mazzuccato e scelgo io naturalmente per voi. Quindi una bella dance, Fuoco e Polvere.

Prego, Madonnina del mare, vado a salutare gli amici Marilena e Adelio di Oriago, sempre splendidi loro. E per quanto riguarda Ferragosto, beh, loro prendono la sua bella macchina, prenderanno la loro bella macchina e andranno al Lido di Venezia. Sì, poi naturalmente prenderanno il ferry per andare poi al Lido di Venezia. Hanno già tutto quanto organizzato, questo bel pranzo di pesce, tanta compagnia e poi sicuramente.

Ovviamente ad Elio farà le sue, perché lui è un bravo intrattenitore, devo dire, assolutamente. Vi abbraccio forte, carissimi, una buona serata e felice di aver accontentato la vostra richiesta musicale. Vado a salutare anche Sonia da Conegliano, che mi richiede il prossimo brano. Bianco o nero, Lorenzo Polidori, questa Lorenzo Polidori e Walter Losi, questa bella polka.

Genio e Pierrot, buona musica e tantissimi auguri a Genio Zanni e Eugenio Genio Zanni. Beh, davvero un artista, un protagonista della musica e dell'intrattenimento, un artista capace di trasformare ogni palco in una festa, sempre pronto a sorprendere, coinvolgere e far scatenare il pubblico. Tantissimi auguri da parte di Radio Sorriso e naturalmente Sorrisini, potete scrivere anche in questo caso gli auguri a Genio Zanni nella nostra pagina Facebook, dove trovate un post a lui dedicato. Auguri, auguri, auguri. Ma abbiamo anche un altro compleanno da festeggiare, perché oggi Daisy Di Mira compie gli anni e Alessandro gli fa tanti tanti auguri. Loro partiranno proprio domenica per le ferie e andranno a Vipiteno, quindi buone ferie ragazzi, divertitevi, riposatevi, rilassatevi, buona montagna. E per Daisy dedichiamo, e Alessandro dedica, la canzone Cuore di Zingaro, Sandrino Piva. Auguroni, buon compleanno Daisy e un abbraccio a te e anche ad Alessandro.

0: Patrizia Ceccarelli, tutto qui, e vado a salutare Francesco da Reggio Emilia che aveva il piacere di ascoltare un brano proprio di Patrizia. Grazie mille carissimo per aver telefonato, un abbraccio forte e una buona serata. Saluto anche l'amica Marlene con il marito, che loro sono in viaggio, sono i naviganti, loro vivono nel mare per buona parte dell'anno e naturalmente sono sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Buon viaggio, buona navigazione carissimi, e sempre bravi, sempre sempre all'ascolto di Radio Sorriso anche in mezzo al mare, questo ci fa davvero molto molto piacere. E saluto anche Fiorella di Villafranca di Verona, che in merito all'argomento del pomeriggio, che vi stiamo chiedendo cosa farete a Ferragosto, come vi state preparando, beh, lei ha già preparato qualcosina da mangiare, poi ci sarà il compleanno del cognato e quindi saranno in famiglia. Un abbraccio forte Fiorella e una buona serata. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera e la tanta bella musica delle grandi orchestre italiane, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro. Fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

Graziano Cianni, ladro di sogni, sempre qui su Radio Sorriso. E questa sera, tra poco, tra poche ore, sorrisini, ci sarà l'orchestra di Graziano Cianni da Felino in provincia di Parma, in diretta qui sulle frequenze di Radio Sorriso, per una serata strepitosa di grande musica, appunto, con Graziano Cianni. E ci saranno lì Iris ed Alex, che probabilmente, anzi sicuramente, tra poco sentiremo, avremo un collegamento in diretta. Quindi mi raccomando, questa sera non perdetevi l'appuntamento in diretta su Radio Sorriso con l'orchestra di Graziano Cianni dalle ore 21:30. Vado a salutare gli amici Matteo e Gianni, che sono in viaggio, stanno raggiungendo un amico per una bellissima cena. Ecco, quindi vi auguro una buona serata, carissimi. Buona cena, mangiate un pezzo di pizza anche per me e per voi, ma soprattutto per Matteo, che mi richiede rigorosamente un valzer lento. Beh, vista la serata, io ti dedico, carissimo, Che sera, Annalisa Simeoni, questo bel valzer lento. Ciao ragazzi!

Tarantolati, Maurizio Medeo, sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo con la bella musica. Adesso è il momento di un bel moderato. Sposa Manuel Rodi, sempre qui su Radio Sorriso.

0: E ritorniamo in diretta, sempre qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato i Caramel con C'era una volta, ma come vi dicevo poco fa, abbiamo in collegamento da Felino, in provincia di Parma, Alex ed Iris. Ci siete?
1: Siamo, buonasera Luca, buonasera a tutti i nostri cari sorrisini.
0: Eccoli.
1: Siamo qui a Felino, in provincia di Parma, in questa bella località dove insomma anche il salame è famoso in tutto il mondo. Siamo arrivati con una grande accoglienza da parte del comitato, del sindaco, che poi magari ascolteremo anche durante la serata per un breve intervento. Quindi una cittadina meravigliosa nel parmense. Momento check sound per l'orchestra e poi dalle 21:30 partirà la diretta. Quindi mi raccomando, interagite con noi perché siamo davvero curiosi di sapere se vi facciamo trascorrere una bella serata oppure no. Ho qui anche Iris. Iris, eccoci.
0: Eccola.
2: Buonasera, buonasera Luca, buonasera.
0: Ciao,
2: direttore,
0: Iris.
2: Buonasera a tutti i sorrisini. Ricordiamo, caro Luca, che questa sera avranno la possibilità anche di scriverci al 345-4845-663, di mandare i loro messaggini,
0: certo,
2: per saperci dire anche da dove ci ascoltano. Ancora meglio se ci vengono a trovare direttamente qui a Felino, che poi sai, questa è una zona anche di cose buone da mangiare,
0: immagino,
2: tra cui il salame, quindi
0: immagino vi invidio.
2: Ci invidi, fai bene, fai bene.
0: Sì, mangiate qualcosa anche per me,
2: Diciamo che la temperatura è calda, c'è una bella temperatura, una bella scenografia proprio all'aperto, in centro al paese, siamo vicino al municipio, quindi siamo prontissimi. Ricordiamo che alle 21:30 Graziano Cianni inizierà il suo spettacolo, che andrà avanti insomma per qualche oretta.
0: Bene, vi si sente benissimo, quindi direi che siete pronti per iniziare tra poche ore, ecco.
1: Grazie Luca, mi raccomando, sorrisini 21:30 puntuali, seguiteci per tutta la serata in diretta con l'orchestra di Graziano Cianni. Ovviamente un grazie particolare a Dabby Record, Andrea Bagutti e tutta la sua scuderia. Luca, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: E buon proseguo di serata.
0: Buon lavoro,
1: grazie
0: ragazzi,
1: mille.
0: Ciao Irix.
1: A dopo,
0: ciao. Eccoli, li abbiamo sentiti e qui stasera, quindi mi raccomando, tutti pronti per questa bella serata insieme all'orchestra di Graziano Cianni. Sorrisini, per me è arrivato il momento di salutarvi, vi lascio con una bella mazurka, Beatrice Orrigo e Serena Lofaro con Serenella, e per quel che mi riguarda ci risentiamo sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile
2: in piazza?
1: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: Sono le 20:04.
7: Radio Sorriso Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre con maggiore instabilità tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Temperature massime ancora roventi, con calde afa molto intensi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
13: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: grazie.
1: E adesso arriva Sirena, la dea del mare. Continuiamo sempre con le belle canzoni e con i grandi successi. Sirena, la dea del mare. Ritmo, ritmo.

Grazie, grazie, grazie. Ci calmiamo un pochino, una canzone che ho scritto per due cari amici, però Marco Dazza e Daniele Tarantino, 50 primavere. E ho una dedica, un paio di dediche da fare su questa canzone. La prima dedica la voglio fare a Liliana e a Ivo, per i loro 50 anni di amore infinito. Protezione Civile, Il Falco, un applauso grande. Dov'è che sono questi signori? Complimenti, complimenti. E la voglio fare anche al mio amico Attilio e alla sua consorte. Dov'è Attilio? Attila, dedicatissima anche a te e la tua dolce metà, 50 primavere, le mie canzoni. Prego maestro.

Grazie! Grazie a tutti, grazie di cuore. Pian pianino ritorniamo su, ma rimaniamo ancora abbracciati con questa canzone nuova che dice come nelle favole. L'ho scritta per l'amico Omar Codazzi nel suo nuovo disco, Le mie nuove canzoni. Per voi, come nelle favole. Prego, maestro.

Signori, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Arrivano le canzoni nuove, ritorniamo su, questo è Uragano, dal nuovo disco disponibile al Gazebo Bianco, ritorniamo con le cumbie, con le mie nuove canzoni. Uragano, prego maestro, partiamo così, vai.

melodica follia questa canzone nuova, anche lei che già è richiestissima e me la cantano tantissime orchestre dedicate a Marino, tutta per te, che tu la chiedi sempre, le mie nuove canzoni, dai. Gli amici della Liguria.

Grazie! Grazie a tutti. La baciata non può mancare, aumentiamo un pochino il ritmo. Bailando baciata, ce la presenta lei, la nostra Chiara per voi. Vai, Chiaretta!

0: buono.
1: E ringraziamo il nostro mitico Graziano Ciani per i bei saluti che vi sta dedicando in diretta questa sera con tutta la sua orchestra da Felino. Grazie ancora a tutti voi per i messaggi che stanno arrivando al 345 4845 663. Abbiamo anche Roberto da Noventa Padovana. Grazie Alex e Iris, grazie infinite per queste belle serate musicali. Un abbraccio a voi e a Graziano e a tutta la sua orchestra. Grazie mille. Noi ringraziamo anche Andrea Bagutti, Abi Record, Edizioni Musicali, che supporta queste bellissime dirette estive con Radio Sorriso. Noi torniamo tra poco, sempre qui in diretta da Felino, in provincia di Parma, con l'orchestra di Graziano Ciani. A tra poco!
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sorriso!
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio!
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: grazie.
1: Allora, prima di arrivare col tiburon, un annuncio: hanno perso, smarrito un portafoglio della protezione civile, quindi se qualcuno di voi dovesse trovare questo portafogli, consegnarlo alla protezione civile, perché qualcuno della protezione civile l'ha smarrito. Chiaretta, arriva subito il tiburon maschio, vai che la facciamo subito, continuano i grandi successi.

Brava la nostra Chiara, prima di ritornare con un po' di tradizione, la tarantella, e concludiamo questa prima parte di ballo di gruppo. Pulcinella, ce la presenta lui il nostro Daniele, pronti ragazzi che si balla con la tarantella, eh? Forza ballerini con le file e partiamo così, Pulcinella, la tarantella.

Bravo il nostro Daniele, bravi i ballerini. Più tardi sicuramente ritorneremo col ballo di gruppo. Adesso voglio ritornare con un po' di tradizione e vorrei partire con una bella mazurka. Il nostro Daniele ci presenta la celebre mazurka variata del maestro Migliavacca. Prego maestro, vada.

0: In diretta da Felino con l'orchestra di Graziano Ciani, ci ha raggiunto anche in questo momento di
1: Ma buonasera, buonasera a tutti i sorrisini, buonasera Alex, ciao Iris, è un piacere enorme avervi qui questa sera, è una bella serata, calda, è proprio però una serata di agosto, perché insomma sarebbe strano se non fosse così, no? Quindi poi ci lamentiamo, d'inverno voglio il sole, ed estate voglio la neve, non siamo mai contenti. Io direi che la serata sta andando bene, la gente si diverte, anche se c'è caldo naturalmente, si balla. E stiamo presentando anche qualche canzone nuova che ancora non avevo fatto in serata, quindi restate all'ascolto perché arriveranno anche le vostre richieste, ho visto, quindi grazie, anzi continuate pure se vi fa piacere perché io le accontento volentieri se posso. Buona continuazione di serata, grazie e buon lavoro a voi.
0: Grazie mille Graziano per questi istanti insieme ai nostri sorrisini. Noi torniamo tra pochissimo sempre in diretta da Filino con l'orchestra di Graziano Ciani. Iris,
2: salutiamo anche l'amica Raffaella che ci ha scritto: grazie Raffaella, una buona serata a te. Avete capito che se avete piacere, insomma, magari non le canzoni, ma se volete far fare una dedica anche a voi che siete a casa da parte di Graziano Ciani, ce la scrivete tramite WhatsApp al 345 48 45 663 e Graziano sarà felicissimo di accontentarvi. Quindi aspettiamo i vostri messaggini tramite WhatsApp al 345 48 45 663. Potete fare la dedica anche alla persona che in questo momento avete accanto. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
3: Tutto a posto a Ferrara.
4: Quando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Ma macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 23:00.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

e i bravi ballerini. Signori, grazie, gentilissimi, grazie di cuore. Ritorniamo pian pianino su con il ritmo, arriva la fisarmonica di Daniele, maestro Giacchelini, approfittiamo. Megan, le nuove cumbie, i grandi successi, a voi.